giovinezza. Ma ritornare ora la troveremmo vuota di gente e piena di sonno.

Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni, Santo Doni,

saziare il ventre senza un momento di pentimento. Esser vissuto col muso per terra senza vedere girare le stelle, pure lo stesso non vuole.

cervella, chi si tiene da parte tutto, lascio la coppa con il prosciutto, chi rimanda per sparagno, lascio il lardo per la sugna, chi non mangia per non cacà, non gli lascio che il rimpianto delle salsicce del vino.